soldati, a star segno di se usica, sta specchia le positra, usitra, segno e sonaro di, madame si interrappe e spieci.